È un latte show. È un latte show. Ábrese paso a un oso canto. È un abrazo, celebrando cada avanzo que vamos juntas.

0: devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.